0: Non è che no, era tutto dico, boh, senti, ne avevo mai.
1: Did you see the boats gone? Doing the white tail? Did you?